0: Mawalo, sinyo mawalo ko Radio Simba.
1: Magala, premi for life, premi for life.
0: Sino, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo, sinyo,